studio una pomeriggia. E io non si te crecchia. E studio la luce che ha.